0: Sono stepati!
1: Pace, ecco me, felice, sfo, niego, non, bucato, ciechi, le notti,
0: io,

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del ventennio. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti, e non voleva più partire.